0: La Rousseau sur les ondes d'RCFM. Nous n'oublions pas que nous avons un rendez-vous avec Marco Biancarelli.
1: Buongiorno, Yanti. Quanti de bella la nostra natura non è? Dindo i safari, penso di sicuro a qualcosa in particolare. Vaspitaia di no. Un fico, su frutto sapurito. Ma a sapia di chi tu nasci di l'amore tra un arbore e un insetto. A vespa blastofaga. S'animaluccio, chi misura meno d'un millimetro, è l'unico in capacità di far nascere un frutto che non conosciamo tanto bene. Ma come marcia questa relazione? Vi spiego. Un fico non è mica esattamente un frutto, è un'infioratura. Non è mica i fiori all'infora, ma drinta d'iddu. Chiosi in una piccola cavità. Pa impollinizzarsi i fiori, ci vuole dunque qualche sia che poschi entra drinto. E qui veni a vespa di un fico, che si infila per un piccolo foro chiamato ostiolo, portando l'ambaco d'un altro fico. E in cambio ci laga isova. I larvi di avespa hanno da crescere un fico, senza mangiarselo, ma partecipando al suo sviluppo. Certi vespi nasceranno dunque e puderanno isorta per lo stiolo e andaranno a cercare un altro fico per continuare a catena. I scientifici chiamano i safari a coevoluzioni. Due forme di vita sfarenti che cambiano insieme, una seguitando l'altra, ma senza mai spiccarsi. Allora, la prossima volta che aprite un fico, pensate a questa piccola vespa invisibile, una vita scaturita che fa ci campare a noce e che ci rammenta con le creature, così ciucca che da fossi, potena un segreto simile.
0: Marco Biancarelli, passionnant, cette petite guêpe invisible, cette coévolution. Chaque fois que vous ouvrez une figue, vous y pensez. Voici le groupe Pansetta Paradise. Longtemps, nous, sur nos ondes. Et puis, dans quelques instants, nous parlerons d'éclipse solaire. Elle arrive à grands pas. Ce sera le 12 août prochain dans votre rendez-vous chez Ludestade.

0: C'était Paul Young, Come Back and Stay sur RCFM.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Oggi tema sente subito e diamo a dialesi chi fa di nuovo giro estate erano eri in filitosa erano e già oggi in galeria e poi erano anche quando erano anche per esempio i uniolo oggi in settembre ci stiamo sente subito a Cida e diamo a dialesi.

Diana Salige di chi canterà in monte o in tiui d'Aosto a Noore sarà accompagnata da Arno Giacomoni a Guidar e Raphaël Pierre au Biulino da Guiapog o rivenerà la Toilida con Alexandre Antonini, ma intanto continuiamo in musica con De Palmas, Gérald De Palmas, J'en rêve encore.

Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Allez, torno una canzone. Tacu l'alba ombrillo men anta RTFM. Buona giornata a tutti e buona domenica.

0: Un giorno i Wadime, o grupo Bidalba, nanta RTFM, e a Luigi, a Eorawa, danda, a Ridroa, a Christophe Zagalia, dans Injir, où il est en pleine orientale, Christophe Zagalia, aux côtés d'Hugo Pietri et de Saint-Pierre Oumar, un enfant du pays, on l'écoute.
1: Nous sommes toujours au sud de la plaine orientale cette semaine dans Injir ou sur RCFM avec Saint-Pierre Oumar et engagé dans le milieu associatif de la micro-région. Saint-Pierre, salute.
2: Salute, Christophe.
1: Qui belu lugu in due nosimo odissimo a Ustagno d'Urbino?
2: Ie, dunque, di berra chi di un lugu di geradio iconico da Piaglia Orientale e da Comuna da Ghisunaccia. Veramente un spazio magnifico, un spazio naturale assai, assai importante. Ce l'ha sempre avuto in mente, quantunque, chi al di là di la bellezza di un lugu, di un luogo appena debile, cioè la fattinzione appena l'evoluzione, di un luogo che è stato toccato assai per i cambiamenti climatici, ma è sempre un piacere di girare, di venire a passare una stonda qui, voilà, di un luogo assai importante a livello di a livello naturale, a livello di specie, au niveau de la faune et de la flore, énormément de choses à découvrir ici, c'è sempre la possibilità ou de passer une stondette à l'osteria qui c'est qui, puis bien un café, bien encore pour manger un pezzo, di geradio a mezza a Ustagno.
1: Qui si vede nous digérons la trace pe Abesca, sa gaza che avevamo davanti a noi, cosa è esattamente?
2: Allora, di qualcosa che dipende di un litorale, cioè sapere che c'è una storia comune tra Ustagno, un litorale e una famiglia di notabili bastiaci, cioè origine. C'è la Zabè qui dira una proprietà privata durante pareti secoli e a vina di genovesimo secolo aveva mia de garrafa e via obusse su due luoghi e la possibilità di sfruttare Ustagno. Al principio di ubintesimo secolo, durante gli anni 2000, c'è avuto la decisione che è stata presa di trasferare di geradio a proprietà di Ustagno da aveva mia de garrafa a un litorale e ci permette oggi di puttetta sul luogo assai assai debole. Da poi parecchiani, da poi gli anni 50 c'è avuto installazione dunque di un'osteria, c'è avuto lo sviluppo di tutto ciò che tocca all'ostrice, ai muscoli. Dipetta ai cambiamenti climatici tutto ha cambiato, da poi gli anni 2010 hanno piantato questa produzione, ma ci rammenti quantunque che c'è una possibilità di sviluppo e una tradizione assai importante a livello di segultura, ma che siamo sempre davanti alle difficoltà dei cambiamenti climatici. C'è la sabè che su stagno a livello di eso caratteristiche di un stagno assai importante per rapporto a Piaglia Orientale di un secondo stagno più grande di Corsica e un secondo a livello anche di approfondezza di un stagno siamo a poco presa o tu gente tari per a taglia di Ustagno e a poco presso a 4 metri di profondezza e può andare sino a 9 metri per la parte più profonda.
1: Veramente un bello look, ci staremo veramente a giornata zana qui, ma ribiastra perché noi e ma continua dunque la nostra spaziale al convoy San Piero Mar e domani verso a Biaglia Orientale, a domani.

0: Salut à toutes et à tous. Cette semaine, direction le campus Corsica Gris de Borgo Marane, qui propose de nombreuses formations dans des domaines variés. Dans ce premier volet du magazine RIB, nous ferons la connaissance de 5 étudiants passionnants. Nous allons découvrir leur formation et leur projet professionnel. Et nous donnerons ensuite la parole au directeur des lieux, Claude Albertini. Mais tout de suite, tendons notre micro à Santino, Chanel, Matteo, Capucine et débutons avec Pierre-Jean.
1: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
2: Et au secondato Inava, t'as une famille di pastor, da paesempre, où mon babbo est pastor, où mon babbono est pastor, mon archibabbono est pastor. Et donc, sono nato in Drente et mi è venuto naturalmente di guda qui in Borgo.
0: Donc, di leo in polleo, e rannaturale per te, di piase guda di avamia.
2: Io dico naturale, se ho cudato sta nata perché io non avevo avuto un poco l'apprensione di cuda per l'interna, ma sta nata se ho cudato e si passa bene, dunque io dico naturale per me di cuda qui in Borgo.
0: Spiegami appena, o donnivi lo d'imparare quest'anno?
2: Allora io sono in scuola di prima CGA, dunque comunicazione e gestione dell'entreprise agricola, e dunque lavoriamo a Nanta Laleo. Abbiamo un stato sale con qualche pecore e dunque di noi facciamo assai trasformazioni con Madame Agostini e dopo abbiamo una scuola che è fatta per l'ecogestione, per l'economia, per la comunicazione dell'intrapresa e dunque abbiamo cose per lavorarlo, abbiamo corsi per lavorarlo. C'è la pratica, abbiamo un stato sale con l'onda sopra il liceo, in due ci sono l'agnelli e dunque abbiamo poco preso 4-5 ore di pratica in una settimana. E dunque avevamo una settimana e avevamo ognuno
0: una responsabilità
2: di fare le magna tutte le settimane quando ci sono mica i professori.
0: Allora dimmi, o do budget tu a te? L'hai già a mente?
2: L'ho già in mente e io dunque di passare il mio bac agricolo e dunque dopo di fare in demè in avà e di ripiare l'intrapresa e l'esplotazione familiare. C'è nata una storia assai speciale perché non sottavano i vacchi, il mio babbo e il suo fratello, e dopo di il mio babbo che ha piatto il gompo e che ha piatto le pecore, e dunque oggi ho deciso pecore. E io ho la volontà di noi di piare pecore e di piare seguito.
0: Il lavoro di pecore è un lavoro, asai?
2: È un lavoro, veramente, è uno dei più duri. Dopo abbiamo un miscio che accanto ai porchi, accanto all'esplotazione. Dunque mi piacerebbe di noi fare qualche porchi in annata.
0: Allora, già sai, è interessante ciò che tu fai, è dunque una volontà di sviluppare di maniera sfarante, ma ciò che ti piace assai in è begore, mi piace assai questa idea di begore, di un animale particolare, c'è una lea, c'è qualcosa che ti piace assai?
2: C'è qualcosa che mi piace assai, dopo di assai speciale a pecora. T'hai veramente paura, non è mica come una capra, ma comunque. Tu l'hai detto che è un mestiere che ti ha contato assai valore, dunque di lavorare con le pecore di conto mi piace assai, dunque è per questo che ti arrivo a volontà di ripiare le pecore.
0: Per te, chi sono i problematiche che si presenteranno per te? Manca d'ar, manca una riconoscenza di Udrawai, manca una lea tra i bastori, manca una volontà di mettere in valore questo Udrawai di prima drinka?
2: Ah, di Dio, come l'avete detto, manca d'ar, dunque c'è assai costruzione, tutto, soprattutto in Dio. Dunque, è a terra da mancare da qui a poco. E dopo, sicuro, oggi ci sono assai centres commerciaux qu'il y a après nous, et donc à valorisation du mystère où on se fait mieux trop poubelle, mieux comme un anso. Et la gente préfère chez nous à produits commerciaux et à produits locaux.
0: Tout, c'est dit au monde de la tradition. Ma si di noi da modernità?
2: Ah, ce l'ha dillo, i resi sociali, un cose dove invece non muoiono e tutto, ce l'ha dillo, di conto qua sai bene, e io andando in Instagram e tutto, vengo, beh, anche la mia famiglia, con la teoria, e vengo tutte le esplotazioni di aggravano e tutto, tutti hanno resi sociali, e di bene, sviluppano esplotazioni, e piano a modernità, e a lavorare, è sicuro che il resi sociale on può essere in questo mistero on può essere gabbè.
0: Chi ne pensa a noi, i due parenti, i due famiglie, di due scelte? E poi i due amici, di noi?
2: Ah, io sono assai contenti, asano che cada essa duro, perché di un mistero asai duro, ma un po' non essere contenti, di un giorno che ripia la sputazione familiare, un po' non essere contenti. Ah, i miei amici di noi, non ce ne mica, amica a me che danno sputazione, allora io sicuro sono contenti di noi.
0: Una canzone che ti piace assai permette a canta a odorare il
2: pastriccioli di oggi.

0: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Je suis Chanel Louis, je suis la nature du bois, je suis le lycée agricole du bord, je suis en école à STAV.
2: Alors, spiegami appena, stanada di vacilier, ti permette di già di sapere ciò che tu arriva?
1: Allora, l'anada bro, si ma bossu fa un BTS, qui, nentre. Un BTS è métier du végétal, si diamo.
2: C'è una volontà di parte dopo in corti?
1: In scuola d'ingegnere a Politec.
2: Dunque, hai di già una visione di ciò che tu arriva, di un tuo progetto professionale, è di già assai chiaro.
1: Dunque, questo progetto è di ribia l'esportazione familiale, dunque in viticoltura. A mia famiglia si trova in un paese di Rugliano.
2: E un paesolo?
1: Un paesolo si chiama Maginaggio. Questa passione è nata quando era giù di Delu, è nata in un mondo dell'agricoltura, dunque per me era un'evidenza.
2: E che dice noi due parenti di questa volontà di ribia a Zeguda? Sono contenti, hanno paura, che dice noi?
1: I miei parenti sono contenti assai, ma hanno paura perché oggi l'agricoltura è veramente complicata. Per me la formazione è veramente importante, cioè avere un bagaggio per poter lavorare in questo mondo che è assai complicato e più tempo passa più diventa complicato. Allora, il domenico si chiama Glogni Croce, è un domenico emblematico di Ogab Gorso, è nato tra 1850, è stato arretato tra le due guerre e è stato ribiato, dunque un Ogab e la cinquesima generazione. Da voi idee la so con lui, con un Ogab, con la mozia, con un Ogab, è lui che mi ha tutto imparato ciò che oggi sa di agricoltura, di avina, di adaia, di vendange, tutto questo. Non è mica semplice fare tutti i giorni perché ci sono parecchi problemi d'ambiente, parecchi problemi di riscaldamento climatico, parecchi problemi con le malattie, tutto questo. Questo lavoro mi fa mica paura perché sono andato dentro, ho visto un Ogab, ho visto un Ogab, ho visto una mozia

0: Dimia, stavour maggior en aiguille. Et dit una formazione di qualità, si contenta de seguire des studiante in des studi di orgo.
1: Yeah, sono veramente contenta perché la formazione è veramente di qualità. On pare che cose tra ADER, l'agronomia, tutto quello è veramente di qualità.
0: E poi c'è un spirito di noi, perché c'è una lea tra gli studenti di questo universo. Mi pare che sia una famiglia qui.
1: Sì, veramente tutto questo. Siamo tutti insieme, tutti i giorni. Campiamo tutti qui e è veramente una cosa familiare.
0: E mi pare che tu sia felice.
1: Sì.

0: Emissione ribe con più parodie. Ringraziamo di gore Claude Albertini, Laetitia Agostini e Pierre-Jean Santino, Chanel, Matteo e Capucine. Tire droit, moi, Zetimana Kibane. Sempre in campus Corsica Gris di Orgo Marana, per d'altre scoperte. Chala de Vila.
1: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.

0: Redrou Emoussou, Bidou, à Christophe Zagal, Yande Injiro, Jtema Sante.
1: Deuxième étape au sud donc, de la plaine orientale. Nous sommes toujours à Aléria dans Injiro avec Sampir Oumar. Et donc, on vous le rappelle, engagé dans le milieu associatif dans cette belle micro-région. Et si nous donc, ouais, Samprin Aléria, si nous devons l'eau, nous et tout le monde au Poban, hein, c'est la cave d'Aléria. Qu'est-ce que vous trouvez à cuire?
2: Bon, qui s'imo donc il est à Gantina d'aller, il y a il est intéressant, il perd qu'il y a un logo à Bartatout, il doit s'y po donc être acheté au Inu, Inu a sei différenti et mu sviluppado, enfin a Gantina sviluppada da poi paretiani, una tecnica nuova, ma qui ta un ispirazione legata a storia di Agursiga e più precisamente a storia antica.
1: Allora qui cosa avemo davanti a noi?
2: Allora, davanti a noi abbiamo ciò che si chiama ad una maniera comune un'anfora. Allora, chi die dunque una grande pezza in terragota in due noi mettiamo vino. Infatti, a Gantina ha avuto l'ispirazione d'andare a cercare tecniche in de tradizioni greche, romane e etrusche. E dunque l'idea era di sviluppare un vino durante questi materiali qui. Allora, parliamo d'anfore, ma infine la parola più corretta è piuttosto di parlare di dolia o di pitoi, hein, per la parola greca. Allora, tecnica assai interessante perché dunque c'è un vino che è messo in drento, infine di qualcosa d'appena tecnico, ma c'è da sapere che a Terragota c'è una porosità, questa porosità ci porta ciò che si chiama una micro-ossigenazione attraverso dunque un materiale, e questa micro-ossigenazione porta dunque un'ossidazione di vino, questa ossidazione qui ha da portare vino a imbettia più presto e a sviluppare dunque un prisimo aromatico assai più largo.
1: Si può tacheta San Piero?
2: Ben inteso, si può dire perché.
1: A cos'è? Come vino questo?
2: Allora, qui è un vino un monovitino di Gnelluccio, e donc questo vino qui è stato fatto in anfora, come l'abbiamo detto. Voilà, come l'ha già detto Nanzu, ad sviluppare parecchi aromi e ci permette di avere un vino di giovane, ma che ha caratteristiche di un vino più vecchio, infine.
1: E ora di d'acheta.
2: Ecco, a salute. A livello aromatico ci possiamo ritrovare frutti rossi appena in confitura, infine, di quello che è sviluppato attraverso questa tecnica dell'anfora, e ha da appena di lunghezza a vino. E tutto l'interesse di questa tecnica che conta in stesso tempo a storia di Agursiga e di una sorta di patrimonio, infine, culinare.
1: E fermo caso ben inteso con l'alcol, ci ritroveremo domani per la nostra terza tappa verso Gade Radio.
2: Yeah.
1: A domani per In Giro, sempre qui, Nanta Biaio Orientale, e con Sampir Oumar, a domani.